0: Back check or rap cap, big facts. I don't with rat that that that that that that.
1: Pensavano che venisse a giocare, non ci arrivano. Non ho capito.
0: That's a op.